0: Los clásicos que están de moda. Back to the hits.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?